0: spazio della notte non è per tutti.
1: Le strade libere.
0: Il buio che rimbomba negli angoli delle strade addormentate. E al volante ci sei soltanto tu, con i tuoi pensieri. Night Drive.
1: Night Drive.
0: Su Globo Vintage.

0: touch that dial. Wait for me, I'll be back.
1: Attenzione, promo vacanze attiva! Fino al 29 luglio su cashglobo.it attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26. Ma ricorda, vale solo fino al 29 luglio.

0: su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni 80. Il cinema americano esplora nuovi territori emotivi e sociali. Questa è la storia di due fratelli che intraprendono un viaggio alla scoperta l'uno dell'altro.
2: Voglio chiederti una cosa.
3: I fatti a cui state per assistere sono reali. I protagonisti.
2: Ehi, sto parlando con te.
3: Sono realmente parti in conflitto.
2: E Bruno.
3: Cause sono in sospetto.
2: Chi è quel tipo
3: della California?
4: Raymond è suo fratello.
1: È il 16 dicembre 1988 quando Rayman arriva nelle sale americane. Inizialmente proposto a Steven Spielberg, il film, diretto da Barry Levinson, racconta la storia di Charlie Babbitt, un giovane imprenditore interpretato da Tom Cruise, che scopre di avere un fratello maggiore chiamato Raymond, un uomo di mezza età affetto da autismo, interpretato da un indimenticabile Dustin Hoffman.
5: 82 cosa? Ah, parli del conto.
3: Stuzzicadenti.
5: Sono molto più di 82, Ray.
3: Certo. 246 in totale.
5: Tenga il resto, grazie. Quanti ce ne sono lì dentro?
6: 250.
5: Quasi indovinato. Andiamo.
6: Qui ne sono rimasti 4.
1: Raymond possiede straordinarie abilità matematiche e mnemoniche, ma è incapace di comprendere le dinamiche sociali. Inizialmente motivato dal desiderio di ottenere l'eredità lasciata al fratello, Charlie decide di portarlo con sé in un viaggio che da Cincinnati li condurrà fino a Los Angeles, trasformando un gesto egoistico in un profondo percorso di crescita e redenzione.
2: Hai preso la mia regina, Ray. Io ho un 10, mi serviva con la regina. Non posso prendere la tua regina.
4: La prego, signore, non tocchi le carte. Mi serve la mia regina, Ray.
3: Ce n'è tante dopo.
5: Ce n'è tante dopo?
3: Sì, tante, tantissime.
2: Un momento solo, aspetti un secondo. Voglio raddoppiare.
3: Regina. Regina.
2: Sì! Sì, signore! Io adoro questa città!
1: Inizialmente, Dustin Hoffman doveva interpretare il ruolo di Charlie, mentre per quello di Raymond era stato pensato per Bill Murray. Alla fine fu Hoffman a convincere i produttori ad affidargli il ruolo di Raymond, che studiò a fondo trascorrendo mesi con persone autistiche. Questa scelta gli valse l'Oscar come miglior attore protagonista.
2: Che differenza fa? Che differenza fa dove vai a comprare le tue benedette mutande?
3: Okay.
2: Le mutande sono sempre mutande! Sono mutande in qualsiasi posto le compri! A Cincinnati o chissà dove!
3: Kmart.
2: Lo sai cosa penso?
3: Kmart.
2: Penso che il tuo autismo sia tutta una cazzata! Non venirmi a raccontare che ti manca davvero una rotella!
1: Con una miscela di emozioni autentiche, interpretazioni straordinarie e la memorabile colonna sonora di Hans Zimmer, Rayman si aggiudica 4 premi Oscar, tra cui miglior film, miglior regia e miglior sceneggiatura originale. Ma soprattutto ha avuto il merito di sensibilizzare il pubblico sull'autismo, un tema fino ad allora poco conosciuto.
5: Ray, ricordati sempre quello che ho detto riguardo al nostro viaggio insieme. Io lo penso. Siamo legati. Sono felice di avere un fratello come te.
3: Sono un ottimo guidatore.
5: Sì, lo sei.
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Qui.

0: quando fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive. Night
0: Drive. La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due.
1: Quando la città dorme.
0: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
1: Night Drive. Night Drive. Anche questa notte

0: Quando la tua auto fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale.
0: Night Drive. La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due, quando la città dorme.
1: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
0: Night Drive, anche questa notte.
1: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Attenzione, promo vacanze attiva. Fino al 29 luglio su cashglobo.it attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26. Ma ricorda, vale solo fino al 29 luglio.

0: sera su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni 90. Il cinema raggiunge nuove vette tra innovazione tecnologica e immaginazione senza limiti. Questa è la storia di un film che ha fatto impennare il numero di iscrizioni alle facoltà di paleontologia.
2: I dinosauri forse hanno più tratti in comune con gli uccelli attuali di quanto non ne abbiano con i rettili.
1: È il 9 giugno 1993, quando Steven Spielberg presenta sul grande schermo Jurassic Park. Basato sul romanzo di Michael Crichton, il film segue un gruppo di ospiti, tra cui scienziati, invitati da John Hammond, creatore visionario di un parco in cui vivono dinosauri clonati.
3: Tyrannosaurus Rex.
4: Mia cara professoressa Sadler, benvenuti al Jurassic Park.
1: L'iniziale meraviglia lascia presto spazio al terrore, quando il sistema di sicurezza del parco viene sabotato, liberando i dinosauri dai loro recinti.
5: Ma che cavolo sta succedendo?
4: Che altro c'è?
5: Le recinzioni si stanno disattivando.
1: Grazie agli animatronics del premio Oscar Stan Winston e alla rivoluzionaria computer grafica della Industrial Light and Magic, Jurassic Park ha ridefinito l'intrattenimento cinematografico, mostrando al mondo dei dinosauri talmente realistici da sembrare veri.
3: Guarda!
4: È un dinosauro!
6: L'hai fatto, brutto figlio di puttana!
1: Il cast di Jurassic Park si formò dopo diverse valutazioni. Harrison Ford rifiutò il ruolo del dottor Alan Grant, poi affidato a Sam Neill, mentre Laura Dern accettò su consiglio di Nicolas Cage, superando nomi come Sandra Bullock e Julianne Moore. E pensate, la parte di Ian Malcolm, interpretata da Jeff Goldblum, stava andando a Jim Carrey.
4: Tutti i grandi parchi hanno avuto ritardi.
7: Però se il villaggio dei Caraibi va in tilt, i pirati mica si mangiano i turisti.
1: Tra effetti speciali rivoluzionari, trovate geniali, spunti comici e momenti di suspense magistralmente costruiti. Jurassic Park è uno dei film più visti e amati della storia del cinema. Ancora oggi, il ruggito del T-Rex e la colonna sonora di John Williams rimangono iconici, ricordandoci la fragilità dell'uomo di fronte alla natura.
0: Retrogrammi torna più tardi. Questo.

0: su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni 80. Nelle sale arriva quello che sarà destinato a diventare uno dei film più amati di sempre. Questa è la storia di una sceneggiatura quasi scartata tra viaggi nel tempo attraverso un frigorifero e un paradosso familiare un po' imbarazzante. È il 3 luglio 1985 quando Ritorno al futuro arriva nelle sale americane. Diretto da Robert Zemeckis e prodotto da Steven Spielberg, il film racconta la storia di Marty McFly, un adolescente dell'85 catapultato per sbaglio nel 1955 a bordo di una DeLorean, trasformata in macchina del tempo dal suo amico scienziato, il geniale Doc Brown.
2: Mi stai dicendo che hai costruito una macchina del tempo con una DeLorean?
3: Dovendo trasformare un'automobile in una macchina del tempo, perché non usare una bella automobile?
1: Impossibile citare tutte le curiosità sul film. La più eclatante? Il ruolo di Marty fu assegnato a Eric Stoltz, ma dopo settimane di riprese, Zemeckis si accorse che l'attore mancava di quell'ironia che stava cercando. Venne così sostituito da Michael J. Fox, vera anima del personaggio, che girò il film tra una pausa e l'altra dalle riprese di Casa Keaton.
2: Senti, George, la faccenda è grave. Se tu non inviti Lorraine a quel ballo, io lo rimpiangerò per tutta la vita.
4: Ma non posso andare a quel ballo, mi perderei il mio programma preferito in televisione, Storie di fantascienza.
2: Sì, ma George, Lorraine ci vuole andare con te.
1: Grazie alla sceneggiatura impeccabile, agli effetti speciali innovativi e a un mix perfetto di avventura e umorismo, il film ottenne un successo planetario, tale da dar vita a due sequel altrettanto amati.
2: Ok ragazzi, questo è un blues con il riff in sì, perciò occhio agli accordi e statemi dietro, ok?
1: L'impatto culturale di Ritorno al futuro è immenso. La DeLorean diventa un'icona, mentre Marty e Doc sono tra le coppie più amate della storia del cinema.
3: Marty, devi tornare indietro con me.
2: Indietro dove?
3: Indietro nel futuro!
1: Forse il segreto del successo di Ritorno al futuro è proprio questo. Chi non ha mai desiderato di vivere un'avventura incredibile e tornare indietro nel tempo per riscrivere il proprio destino?
2: Doc, devi prendere più rincorsa. Non abbiamo abbastanza strada per arrivare a 88.
3: Strade? Dove stiamo andando non c'è bisogno di strade.
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.

0: fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive. Night
0: Drive. La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due.
1: Quando la città dorme.
0: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
1: Night Drive. Night Drive. Anche questa notte.
0: Su Globo Vintage. Da questo momento, sette grandi canzoni a tema.
1: Senza interruzioni. Seven songs. Le sette migliori.
0: Di Globo Vintage.
1: Solo artist.
0: Le carriere soliste che hanno fatto la storia degli anni 70, 80 e 90.
1: Su Globo Vintage.

0: 7 migliori
1: tornano tra 30 minuti on Globo Vintage. Il sabato e la domenica dalle 19 alle 21 su Globo Vintage c'è
0: Vintage Arena Extra Large.
2: Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa.
3: The summer is magic, is magic.
0: Due ore con le canzoni che hanno acceso

0: Giarena Extra Large.
1: Ogni weekend dalle 19 alle 21 su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Da Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Sgrassatore Chantecler Spray, super prezzo 2,29 euro. Bagnoschiuma Palmolive, maxi formato, varie profumazioni, 1,99 euro.
4: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

quest'ora del mattino cominciano i primi drammatici sintomi di collassi cardiocircolatori ed implacabilmente su Globo Vintage arrivano brani tipo questo. Sono brani che stanno barcheggiati anche 14 mesi, ma quando vedono che l'ascoltatore è in difficoltà, DJ Osso

0: informazione di servizio. Volevo solo comunicarvi che DJ Osso su Globo Vintage torna tra poco. Ciao ragazzi.
1: Globo Vintage Meteo.
2: Amici di Globo Vintage, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un martedì da piena estate nel Lazio con cielo sereno o poco nuvoloso, ma il vero problema è che le temperature tornano a salire, il caldo torna a intensificarsi, lo schema è sempre lo stesso, cioè l'anticiclone nordafricano che torna a impossessarsi del Mediterraneo e dell'Italia. E così nel Lazio oggi Roma e Latina toccheranno i 35-36 gradi, ma caldo comunque in tutta la regione e verso il weekend attese punte di 38-40. Per sapere quanto caldo farà proprio da voi c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Attenzione, promo vacanze attiva! Fino al 29 luglio su cashglobo.it attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26. Ma ricorda, vale solo fino al 29 luglio.
5: Questa è la storia.
0: Oh, allora dunque, in che cosa consiste il cortocircuito su Globo Vintage? Voi sapete che, insomma, le norme generali di tutte le radio del mondo sono sempre le stesse. C'è chi usa la pop, chi usa il rock, io invece uso DJ Osso. Che

qua, brano anni 70, tac, anni 80, tac, anni 90 per i più giovani, tac, pezzo italiano, tac, tac, tac, sigla extra strong e cartone, tac, brano rock, tac, DJ Osso su Globo Vintage da ascoltare tutto, tac. Oh, questa sì che è vita.

0: Ehi Doc, parcheggia la DeLorean. Cortocircuito con DJ Osso. Torna più tardi su Globo Vintage.
1: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
2: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontati fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
2: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
5: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
6: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
7: Lo voglio.
6: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
8: Lo prometto.
6: Vi dichiaro uniti per sempre.
9: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
10: Todis. Buongiorno, convenienza.
11: Da questo momento, 7 grandi canzoni a tema.
12: Senza interruzioni.
13: 7 songs.
12: Le 7 migliori.
11: Di Globo Vintage.
12: Soundtracks.
11: Le canzoni che hanno fatto la storia del cinema 70, 80 e 90.
12: Su Globo Vintage.

0: Le sette migliori
1: tornano tra 30 minuti.
0: On Globo Vintage.
1: Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90.
0: Con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
1: Su Globo Vintage va in onda.

0: Retrogradio.
1: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
0: In ogni momento. Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
4: Per questo c'è Vaiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
5: E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: E te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
0: Questa è la storia.
8: Per l'inizio di cortocircuito su Globo Vintage, DJ Osso si fece preparare nell'ordine: frittatora di cipolle per cui andava pazzo, birra familiare ghiacciata, mixaggio indiavolato e rutto libero.

0: Ciao Cipollini, cortocircuito con DJ Osso su Globo Vintage torna fra poco. Basta che roba, rimanete lì.
1: Globo Vintage Meteo.
2: Amici di Globo Vintage, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un martedì da piena estate nel Lazio con cielo sereno o poco nuvoloso, ma il vero problema è che le temperature tornano a salire, il caldo torna a intensificarsi, lo schema è sempre lo stesso, cioè l'anticiclone nordafricano che torna a impossessarsi del Mediterraneo e dell'Italia. E così nel Lazio oggi Roma e Latina toccheranno i 35-36 gradi, ma caldo comunque in tutta la regione, e verso il weekend attese punte di 38-40. Per sapere quanto caldo farà proprio da voi c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
5: Sì, facci sognare.
4: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
5: Sì, ma poi dove sei andato?
4: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
6: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
7: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Questa

0: adesso io e DJ Osso se ne andiamo in pausa. Se famo una bella spremuta de vigorello e torniamo dopo.
1: Globo Vintage
2: Traffico.
3: Bentrovati, consueti spostamenti di queste ore sulle principali strade consolari in entrata in città e sul raccordo anulare, in particolare in coronamenti lungo la carreggiata interna tra le uscite Casilina e Appia, in carreggiata esterna rallentamenti e code tra la Prenestina e Tiburtina, rallentamenti e code anche su via Pontina da Pomezia al raccordo anulare in questa direzione, sul tratto urbano della Roma Teramo rallentamenti e code da via Togliatti fino alla tangenziale est, mentre in tangenziale ci sono rallentamenti tra la Roma Teramo e viale Castrense in direzione di San Giovanni e in carreggiata opposta da via Nomentana a via dei Campi Sportivi. Al quartiere Trieste proseguono fino al 13 agosto i lavori in viale Eritrea, chiusa al traffico tra via Lucrino e via Lago di Lesina in questa direzione. Attenzione alla segnaletica. Trasporto pubblico, bus al posto del tram 8, sospeso il servizio tra piazza Venezia e Casaletto. Fermo anche il tram 2 tra piazzale Flaminio e piazza Mancini, anche in questo caso è previsto un servizio sostitutivo con autobus. Ricordiamo inoltre che sulla linea A della metropolitana per lavori la stazione di Lepanto resta chiusa fino al 30 di agosto, per cui i treni transitano senza fermare. In alternativa si può utilizzare la stazione di Ottaviano San Pietro. Ma per i dettagli di queste e delle altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Bene, tutto, grazie per l'attenzione.
1: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
6: Magari!
5: Allora partiamo!
6: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
7: Fino al 30 luglio, un litro olio extravergine di oliva, Oli Italia, fior d'olio, a 4,49€ al pezzo. Ipercarni.com.
8: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000€.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
9: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
8: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think big, become big.
1: Da questo momento, sette grandi canzoni a tema.
13: Senza interruzioni.
14: Seven songs.
13: Le sette migliori.
1: Di Globo Vintage.
12: It's Halo Disco.
1: Le produzioni dance made in Italy che hanno fatto ballare il mondo negli anni 80.
13: Su Globo Vintage.

0: Da Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Dentifricio Colgate, super prezzo 79 centesimi. Ammorbidente coccolino 3 litri, 2,69 euro. Mauris.
1: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: E te lo voglio di.
3: Cosa?
2: E te lo voglio di.
3: Che cosa?
2: Senti un po'.
4: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
5: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato. Aperti anche il lunedì.

0: Cari amici, cortocircuito su Globo Vintage con DJ Osso torna tra poco. Non sballare canale, noi ce siamo.
1: Per arrivare a scaricare l'app di Globo Vintage, il ragionier Bambocci si fece rifilare da un losco rigattiere senza scrupoli tutti i tipi di dispositivi telefonici esistenti dal 1871 ad oggi.
2: Un momento!
1: Firmando 4 kg di cambiali.
2: Ma cosa fa?
1: Per assicurarsi di non aver preso un granchio, il ragioniere si fece aiutare dal collega Filini.
3: Allora che fa? Scarichi?
4: Ma scusi, ma mi dà del tu?
3: No, no, dicevo scarichi lei.
4: Ah, congiuntivo.
5: Scarica anche tu l'app ufficiale dal Digital Store del tuo smartphone.
6: Questa è la storia.
5: Globo Vintage. Don't touch that dial.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Questa è la storia.
3: Ed ora, signore e signori, vi presentiamo la gara con i più famosi e spericolati generi musicali che partecipano a cortocircuito. Il programma senza regole su Globo Vintage. In prima fila ci sono gli anni 80 con Michael Jackson e Madonna. In seconda fila gli anni 90 con gli Oasis e le Spice Girls. In terza fila troviamo gli anni 70 con gli ABBA e Bee Gees. In quarta fila, a pari merito, ci sono le sigle, il rock e la musica italiana. All'ultimo posto, sulla vettura 00, c'è DJ Osso, disc jockey dall'astuzia proverbiale che proverà a mischiare le carte. Ma attenzione, lo start è dal via e i generi musicali si intrecciano troppo. È sicuramente uno sporco trucco di DJ Osso che vuole mandare in cortocircuito tutta Globo Vintage.
4: Natalie! Qualcosa!

smontarvi. Ora datevi un'occhiata intorno. Ci sono i Saracens, seduti vicino ai ragazzi di John Street. E lì ci sono i Moonlanders, gomito a gomito con i Van Cortlandt Rangers. Nessuno ammazza nessuno. Questo è un miracolo.

0: Non starà mica mettendo quel brano, vero?
1: Eh no, assolutamente, lei sa come ci si deve comportare a Globo Vintage, vero? Quello che bisogna fare e non bisogna fare, vero? Sì, abbastanza.
2: Vedremo.

0: Stasera chiudi il castello di Grayskull. Cortocircuito con DJ Osso torna più tardi su Globo Vintage.
1: Globo Vintage.
2: Traffico.
3: Traffico intenso sul raccordo anulare, in particolare rallentamenti e code lungo la carreggiata interna tra le uscite Casilina e Appia e tra Pontina e la Roma Fiumicino. Stessa situazione in carreggiata esterna tra Appia e Tuscolana e tra la Prenestina e via Tiburtina. Rallentamenti e code su via Pontina da Pomezia al raccordo anulare in questa direzione. Sul tratto urbano della Roma Teramo code da via Fiorentini fino alla tangenziale est, mentre in tangenziale ci sono rallentamenti e code tra la Roma Teramo e viale Castrense in direzione di San Giovanni e in carreggiata opposta da via Nomentana a via dei Campi Sportivi. Sono iniziati ieri i lavori di demolizione del ponte della Storta, sostanziali modifiche alla viabilità della zona con la chiusura del ponte e l'attivazione di percorsi alternativi per tutta la durata dei lavori, indicativamente fino a dicembre. Nel dettaglio, chiusa al traffico un tratto di via della Storta fino a via di Boccea e per garantire la continuità della circolazione aperto un nuovo collegamento tra via Mezzenile e via di Boccea parallelo a via della Storta. E per lavori sul lungotevere Gianicolense e in piazza della Rovere questa sera tra le 21.30 e le 5 è chiuso il sottovia di piazza Pia. Al Circo Massimo prosegue la stagione estiva del Teatro dell'Opera di Roma. Questa sera l'Aida di Giuseppe Verdi, al via dalle 19 le modifiche alla viabilità della zona con la chiusura di via dei Cerchi, via della Ramassima di Ercole e di via del Circo Massimo tra via della Greca e piazzale Ugo La Malfa. Ma per i dettagli di queste e delle altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Bene è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
6: Pubblicato un nuovo bando per i contributi ad attività in ambito sportivo, ludico e motorio per il 2026-2027. Previsto uno stanziamento di 1 milione di euro per iniziative e progetti sportivi, con particolare attenzione a quelli dedicati a persone con disabilità. Possono partecipare soggetti pubblici e privati entro il 21 settembre. Il Museo della Rapacis ospita fino al 4 ottobre la mostra Robert Mapplethorpe, le forme della bellezza, una selezione di oltre 200 fotografie del fotografo americano, maestro del XX secolo, che esplorano il concetto di bellezza come perfezione assoluta e rigore formale. Dopo 10 edizioni a Milano, i diversi TV Media Awards, gli Oscar dell'inclusione arrivano a Roma per premiare la diversità in TV, radio, podcast, stampa e formazione. Promosso da Roma Capitale con il finanziamento del Ministero del Turismo, l'evento gratuito e aperto al pubblico si terrà il 12 settembre alla Nuvola. Info su comune.roma.it.
7: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
8: Magari!
7: Allora partiamo!
8: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
9: Fino al 30 luglio, salsiccia macinata di suino nazionale e pacco famiglia a 3,99€ al chilo. Ipercarni.com.
10: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
11: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
12: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
13: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
14: Think big, become big.
15: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
16: Lo voglio.
15: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
16: Lo prometto.
15: Vi dichiaro uniti per sempre.
17: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da 2 pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
18: Todis. Buongiorno convenienza.
1: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.

0: Touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
2: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
3: Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Shampoo Palmolive 2 in 1, super prezzo 79 centesimi. Mameson stendino torre 3 piani con ruote 10,99 euro.
4: Attenzione, promo vacanze attiva! Fino al 29 luglio su cashglobo.it attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26. Ma ricorda, vale solo fino al 29 luglio.

0: Globo Vintage Meteo.
1: Amici di Globo Vintage, ben ritrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una giornata di martedì 28 luglio sul Lazio con tempo per lo più asciutto ed assolato grazie ad un contesto anticiclonico ben saldo e robusto sul territorio, ma soprattutto con gran caldo in intensificazione. Pesante in giornata, ma lo sarà anche nella notte all'alba. Ci attende un caldo tropicale, i valori minimi non scenderanno al di sotto dei 29-30 gradi sul tratto costiero. Le temperature massime, specie nei grandi centri urbani, saranno prossime ai 35-36 gradi e vi segnalo con anche alto livello di umidità, dunque afe in accentuazione. Per dettagli ed approfondimenti vi rimando all'app e Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
5: Un disastro!
4: Ah, e le escursioni?
5: Abbiamo naufragato!
4: E tua moglie?
5: È scappata! Con uno del posto!
4: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
5: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
6: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: Vintage Arena.

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Buongiorno, sulla Firenze-Roma attenzione per una perdita di carico tra Guidonia Montecelio e la diramazione Roma Nord andando in direzione Firenze. Fino al prossimo 31 luglio in provincia di Rieti proseguiranno i lavori sulla Salaria tra Antrodoco e Sigillo. Sul posto si transita con un senso unico alternato, possibili le attese sul posto. E lavori in corso sulla statale 156 dei Monti Lepini, che è chiusa per un breve tratto tra il bivio di Ceccano e Frosinone verso il capoluogo. Deviazioni su strade

0: Aquila tra Portonaccio e la tangenziale est di Roma. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio di Big. Ciao Giorgio!
4: Ciao, ciao a tutti!
3: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
4: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
3: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
4: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
3: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
4: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
3: Ecco, se cercate qualcosa di originale adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
4: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
3: Visita subito il sito pensaingrande.it. Think big, become big.
5: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontati fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
5: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
1: Hands, everybody! L'energia dei dischi che hanno

0: patente, per favore.
1: Non ce l'ho, la patente non ce l'ho.
0: È un grosso rischio.
1: Sì, però io ascolto sempre Globo Vintage.
0: E va bene. Anche voi non prendete fischi per fiacchi. Solo questa è una radio vintage senza fischio.
2: Stop! Devi dire, è una radio vintage senza rischio.
0: È una radio vintage senza fischi.
2: No, la rifaccio da capo.
0: È un vintage maschio senza raschio.
2: Stop!
0: Un caschio moschio senza fischio.
2: Stop!
0: Col fischio?
2: No!
0: Col caschio?
2: Nemmeno!
0: Va bene.
3: Anche voi non prendete fischi per fiaschi. Solo questa è una radio vintage senza rischi.
4: Scarica anche tu l'app ufficiale dal digital store del tuo smartphone.
3: Questa è la storia. Globo Vintage.
5: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
6: Sono da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
7: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
8: Lo voglio.
7: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
9: Lo prometto.
7: Vi dichiaro uniti per sempre.
10: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro. Todis, buongiorno convenienza.
11: E te lo voglio di.
12: Cosa?
11: E te lo voglio di.
12: Che cosa?
11: Senti un po'.
13: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.

0: Vintage Meteo.
1: Amici di Globo Vintage, ben ritrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una giornata di martedì 28 luglio sul Lazio con tempo per lo più asciutto ed assolato grazie ad un contesto anticiclonico ben saldo e robusto sul territorio, ma soprattutto con gran caldo in intensificazione. Pesante in giornata, ma lo sarà anche nella notte all'alba. Ci attende un caldo tropicale, i valori minimi non scenderanno al di sotto dei 29-30 gradi sul tratto costiero. Le temperature massime, specie nei grandi centri urbani, saranno prossime ai 35-36 gradi e vi segnalo con anche alto livello di umidità, dunque afe in accentuazione. Per dettagli ed approfondimenti vi rimando all'app e Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Attenzione, promo vacanze attiva! Fino al 29 luglio su cashglobo.it attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26. Ma ricorda, vale solo fino al 29 luglio.
0: Questa è la storia

0: su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni 70. Sul finire del decennio, la moda dei robot prende piede, spinta dai cartoni giapponesi e da Guerre Stellari. Questa è la storia di una travagliata linea di giocattoli nata in Giappone, reinventata in America e adottata in Italia.
2: Guerre Stellari. Un miliardo di anni per essere realizzato. Sta per arrivare alla vostra galassia.
1: Nel 1975, dopo il successo del playset Microman, la Takara è pronta a lanciare in Giappone i robot magnetici della linea Magnemo. Come spesso accadeva, le aziende di giocattoli chiedevano agli studi d'animazione di creare un manga o una serie TV per promuovere il prodotto. Ed è così che, con la supervisione di Gō Nagai, nasce il leggendario

0: Il successo è tale che nel 1977 l'americana Mego acquista da Takara l'intero catalogo di action figure Microman e dal giocattolo di Gig Robot ne ricava i Micronauts, che vengono affiancati da un fumetto firmato Marvel. Con nuovi personaggi come Baron Karza e Force Commander, la linea prende una nuova vita.
1: For children with imagination, the world of the Micronauts. Spacemen, robots, vehicles, some with magnets, some with batteries, and all with interchangeable parts.
0: In Italia la linea viene distribuita da Gig con il nome Micronauti.
2: Dal profondo e sconosciuto spazio galattico arrivano i Micronauti.
0: I bambini, orfani di un giocattolo ufficiale di Gig Robot, riconoscono quel corpo familiare sotto le teste ispirate a Darth Vader e alle truppe imperiali di Star Wars. È proprio questa somiglianza a decretarne il successo, tanto che Gig inizia a produrne nuove varianti.
2: I Micronauti sono protagonisti di un'avventura splendida che potrete vivere anche voi. I Micronauti, con una serie incredibile di accessori ed infinite possibilità di trasformazione, sono bellissimi anche per collezione.
0: Non avevano una sigla né un cartone animato, non erano Gig Robot e neanche Star Wars, ma per noi erano semplicemente i Micronauti.
3: Retrogrammi torna più tardi.
0: Questa è la storia
3: Globo Vintage.

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Buongiorno, sulla Firenze-Roma attenzione per una perdita di carico tra Guidonia Montecelio e la diramazione Roma Nord andando in direzione Firenze. Fino al prossimo 31 luglio in provincia di Rieti proseguiranno i lavori sulla Salaria tra Antrodoco e Sigillo. Sul posto si transita con un senso unico alternato, possibili le attese sul posto. E lavori in corso sulla statale 156 dei Monti Lepini, che è chiusa per un breve tratto tra il bivio di Ceccano e Frosinone verso il capoluogo. Deviazioni su strade secondarie.

0: Fortunaccio e la tangenziale est di Roma. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Da Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Detersivo piatti Mauris, 1,5 litri, 99 centesimi. Ace candeggina, 1 litro, super prezzo, 1,39 euro. Mauris!
4: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
5: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
6: Da Cesalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cesalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
2: Magari!
1: Allora partiamo!
2: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
3: Fino al 30 luglio, un litro olio extravergine di oliva, Oli Italia, fior d'olio, a 4,49€ al pezzo. Ipercarni.com.
4: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
5: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think big, become big.
9: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
10: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
9: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
10: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
9: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.
11: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato, aperti anche il lunedì.

0: weekend dalle 19 alle 21 su Globo Vintage. Don't touch that dial.
1: Wait for me. I'll be back. Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
2: Sì, facci sognare.
1: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
2: Sì, ma poi dove sei andato?
1: Dopo, al mare forse o in montagna, boh.
3: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
4: E te lo voglio di.
5: Cosa?
4: E te lo voglio di.
5: Che cosa?
4: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
0: Vintage Arena.

0: tormentoni estivi anni 80 e 90.
1: Suonano su Globo Vintage, estate 1989.
2: Ho bisogno d'amore, per Dio!

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Buongiorno, sulla Firenze-Roma attenzione per una perdita di carico tra Guidonia Montecelio e la diramazione Roma Nord andando in direzione Firenze. Fino al prossimo 31 luglio in provincia di Rieti proseguiranno i lavori sulla Salaria tra Antrodoco e Sigillo. Sul posto si transita con un senso unico alternato, possibili le attese sul posto. E lavori in corso sulla statale 156 dei Monti Lepini, che è chiusa per un breve tratto tra il bivio di Ceccano e Frosinone verso il capoluogo. Deviazioni su strade secondarie

0: Portonaccio, nella tangenziale est di Roma. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
1: L'energia dei dischi che hanno fatto

Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it. Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: Globo Vintage Meteo.
1: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Sulle regioni centrali, condizioni meteo caratterizzate da tempo stabile e soleggiato. Questo sarà un po' il trend della fine di questo mese e l'inizio del mese di agosto, dove però è attesa un'intensa ondata di calore che porterà temperature anche oltre i 40 gradi su pianure fondovalle dell'entroterra, con afa lungo le coste nei grandi centri urbani piuttosto accentuata. Quindi è attesa una settimana piuttosto calda con valori oltre le medie di diversi gradi. Rimanete aggiornati su ogni singola località, scaricate l'app gratuita di 3B Meteo.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
0: Vintage.

0: su Globo Vintage c'è
1: Vintage Arena Extra Large.
2: Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa.
3: The summer is magic, is magic.
1: Due ore con le canzoni che hanno acceso le

0: weekend dalle 19 alle 21 su Globo Vintage.
1: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
2: Da Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Ammorbidente Lenor concentrato, 55 lavaggi, 2,99 euro. Detersivo lavatrice Dash, 69 lavaggi, 8,99 euro. Mauris.
3: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
4: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
5: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato, aperti anche il lunedì.
0: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.

0: be back.
1: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontati fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
1: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: E te lo voglio di.
4: Cosa?
3: E te lo voglio di.
4: Che cosa?
3: Senti un po'.
5: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
6: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
7: Lo voglio.
6: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
8: Lo prometto.
6: Vi dichiaro uniti per sempre.
9: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
10: Todis. Buongiorno, convenienza.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
2: Un disastro.
1: Ah, e le escursioni?
3: Abbiamo naufragato!
1: E tua moglie?
3: È scappata!
2: Con uno del posto!
1: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
2: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
4: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: I'll be back.
1: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
2: Magari!
1: Allora partiamo!
2: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
3: Fino al 30 luglio, salsiccia macinata di suino nazionale e pacco famiglia a 3,99€ al chilo. Ipercarni.com.
4: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
5: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
6: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.
10: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.

0: questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
1: Magari!
0: Allora partiamo!
1: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
2: Fino al 30 luglio, un litro olio extravergine di oliva, Oli Italia, fior d'olio, a 4,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
3: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
3: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Premestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Attenzione, promo vacanze attiva!
6: Fino al 29 luglio su cashglobo.it attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26. Ma ricorda, vale solo fino al 29 luglio.

0: Globo Vintage Meteo.
1: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Sulle regioni centrali, condizioni meteo caratterizzate da tempo stabile e soleggiato. Questo sarà un po' il trend della fine di questo mese e l'inizio del mese di agosto, dove però è attesa un'intensa ondata di calore che porterà temperature anche oltre i 40 gradi su pianure fondo valle dell'entroterra, con afa lungo le coste nei grandi centri urbani piuttosto accentuata. Quindi è attesa una settimana piuttosto calda con valori oltre le medie di diversi gradi. Rimanete aggiornati su ogni singola località, scaricate l'app gratuita di 3B Meteo.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: E te lo voglio di.
10: Cosa?
9: Te lo voglio di.
10: Che cosa?
9: Senti un po'.
11: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
0: Questa è la storia.

0: Vintage.
1: Ora su Globo Vintage.
0: Retrogrammi.
1: Pillole di memoria pop.
0: Anni 80. Il cinema americano esplora nuovi territori emotivi e sociali. Questa è la storia di due fratelli che intraprendono un viaggio alla scoperta l'uno dell'altro.
2: Voglio chiederti una cosa.
3: I fatti a cui state per assistere sono reali. I protagonisti.
2: Ehi, sto parlando con te.
3: Sono realmente parte in conflitto.
2: E Brunner.
3: Sono in sospetto.
2: Chi è quel tipo?
3: Della California.
4: Raymond è suo fratello.
0: È il 16 dicembre 1988 quando Rayman arriva nelle sale americane. Inizialmente proposto a Steven Spielberg, il film diretto da Barry Levinson racconta la storia di Charlie Babbitt, un giovane imprenditore interpretato da Tom Cruise che scopre di avere un fratello maggiore chiamato Raymond, un uomo di mezza età affetto da autismo, interpretato da un indimenticabile Dustin Hoffman.
5: 82 cosa? Ah, parli del conto.
3: Stuzzicadenti.
5: Sono molto più di 82, Ray.
3: Certo, 246 in totale.
5: Tenga il resto, grazie. Quanti ce ne sono lì dentro?
6: 250.
5: Quasi indovinato, andiamo.
6: Qui ne sono rimasti 4.
0: Raymond possiede straordinarie abilità matematiche e mnemoniche, ma è incapace di comprendere le dinamiche sociali. Inizialmente motivato dal desiderio di ottenere l'eredità lasciata al fratello, Charlie decide di portarlo con sé in un viaggio che da Cincinnati li condurrà fino a Los Angeles, trasformando un gesto egoistico in un profondo percorso di crescita e redenzione.
2: Hai preso la mia regina, Ray. Io ho un 10, mi serviva con la regina. Non posso prendere la tua regina.
4: La prego, signore, non tocchi le carte. Mi serve la mia regina, Ray.
3: Ce n'è tante dopo.
2: Ce n'è tante dopo?
3: Sì, tante, tantissime.
2: Un momento solo, aspetti un secondo. Voglio raddoppiare.
3: Regina. Regina.
2: Sì! Sì, signore! Io adoro questa città!
0: Inizialmente, Dustin Hoffman doveva interpretare il ruolo di Charlie, mentre per quello di Raymond era stato pensato per Bill Murray. Alla fine fu Hoffman a convincere i produttori ad affidargli il ruolo di Raymond, che studiò a fondo trascorrendo mesi con persone autistiche. Questa scelta gli valse l'Oscar come miglior attore protagonista.
2: Che differenza fa? Che differenza fa dove vai a comprare le tue benedette mutande? Le mutande sono sempre mutande! Sono mutande in qualsiasi posto le compri! A Cincinnati o chissà dove!
3: Kmart.
2: Lo sai cosa penso?
3: Kmart.
2: Penso che il tuo autismo sia tutta una cazzata! Non venirmi a raccontare che ti manca davvero una rotella!
0: Con una miscela di emozioni autentiche, interpretazioni straordinarie e la memorabile colonna sonora di Hans Zimmer, Rayman si aggiudica 4 premi Oscar, tra cui miglior film, miglior regia e miglior sceneggiatura originale. Ma soprattutto ha avuto il merito di sensibilizzare il pubblico sull'autismo, un tema fino ad allora poco conosciuto.
5: Ray, ricordati sempre quello che ho detto riguardo al nostro viaggio insieme. Io lo penso. Siamo legati. Sono felice di avere un fratello come te.
3: Sono un ottimo guidatore.
5: Sì, lo sei.
1: Retrogrammi torna più tardi.
0: Questa è la storia.
1: Globo Vintage.

0: E ora, signore e signori, vi presentiamo la gara con i più famosi e spericolati generi musicali che partecipano a Cortocircuito, il programma senza regole su Globo Vintage. In prima fila ci sono gli anni 80 con Michael Jackson e Madonna. In seconda fila gli anni 90 con gli Oasis e le Spice Girls. In terza fila troviamo gli anni 70 con gli ABBA e i Bee Gees. In quarta fila, a pari merito, ci sono le sigle, il rock e la musica italiana. All'ultimo posto, sulla vettura 00, c'è DJ Osso. Disc jockey dall'astuzia proverbiale che proverà a mischiare le carte. Ma attenzione, lo starter dal via e i generi musicali si intrecciano troppo. È sicuramente uno sporco trucco di DJ Osso che vuole mandare in cortocircuito tutta Globo Vintage.
1: La sveglia per tutti è alle 6.30, 7.30 e 8.30.
2: Con i mixati di DJ Osso.
1: Un vero e proprio
2: cortocircuito
1: su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Da Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Sgrassatore Chantecler Spray, super prezzo 2,29€. Bagnoschiuma Palmolive, maxi formato, varie profumazioni, 1,99€. Mauris.
5: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
6: Per questo c'è Vaiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.
1: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda.

0: tutti i giorni,
1: in ogni momento, su Globovitel.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Da Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Dentifricio Colgate, super prezzo 79 centesimi. Ammorbidente coccolino 3 litri, 2,69 euro. Mauris.
4: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
5: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
6: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
7: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
6: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.

0: nell'oscurità della notte hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale.
0: Night Drive. La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle 2, quando la città dorme.
1: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
0: Night Drive, anche questa notte.
1: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globe, il tuo contante scontato.
0: Vintage Arena.

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio di Big. Ciao Giorgio!
2: Ciao, ciao a tutti!
1: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
2: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
1: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
2: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
1: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
2: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
1: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
2: Facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
1: Visita subito il sito pensaingrande.it. Think big, become big.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
7: Todis. Buongiorno convenienza.
8: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
9: Sì, facci sognare!
8: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
10: Ah, e questa è la vista dal finestrino
8: della macchina. Favolosa!
9: Sì, ma poi dove sei andato?
8: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
11: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
12: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: Arena Extra Large.
1: Ogni weekend dalle 19 alle 21 su Globo Vinted.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
0: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato, aperti anche il lunedì.
3: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
4: Magari!
3: Allora partiamo!
4: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
5: Fino al 30 luglio, salsiccia macinata di suino nazionale e pacco famiglia a 3,99€ al chilo. Ipercarni.com.
6: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Globo Vintage Meteo.
1: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Sulle regioni centrali, condizioni meteo caratterizzate da tempo stabile e soleggiato. Questo sarà un po' il trend della fine di questo mese e l'inizio del mese di agosto, dove però è attesa un'intensa ondata di calore che porterà temperature anche oltre i 40 gradi su pianure fondovalle dell'entroterra, con afa lungo le coste nei grandi centri urbani piuttosto accentuata. Quindi è attesa una settimana piuttosto calda con valori oltre le medie di diversi gradi. Rimanete aggiornati su ogni singola località, scaricate l'app gratuita di 3B Meteo.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: E te lo voglio di.
5: Cosa?
4: E te lo voglio di.
5: Che cosa?
4: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
7: Attenzione, promo vacanze attiva! Fino al 29 luglio su cashglobo.it attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26. Ma ricorda, vale solo fino al 29 luglio.
0: Vintage Arena.

0: Globo Vintage.
1: Traffico.
2: Sono disagi sulla Cassia bis Veientana, un incidente provoca code tra il raccordo anulare e l'uscita di Castel De Ceveri in direzione di Viterbo. Sul raccordo anulare per traffico intenso abbiamo code a tratti in carreggiata interna tra le uscite di Burtina e La Rustica. In carreggiata esterna, per lo stesso motivo, rallentamenti con possibili code a partire dall'uscita Ostia Acilia fino allo svincolo Tuscolana. Nel frattempo la polizia locale ci segnala un incidente alla Romanina in via Bernardino Alimena all'altezza di via Orazio Raimondo in direzione di viale Luigi Schiavonetti. Inevitabili i riflessi per la circolazione al Circo Massimo nell'ambito della stagione estiva del Teatro dell'Opera. Questa sera l'Aida al via dalle ore 19, alcune modifiche alla viabilità della zona con la chiusura di via dei Cerchi, di via dell'Ara Massima di Ercole e di via del Circo Massimo tra via della Greca e piazzale Ugo Lamalfa. Deviazioni anche per numerose linee bus. A proposito di trasporto pubblico, fermo il tram 8 tra piazza Venezia e Casaletto, il servizio è coperto da autobus. Fermo anche il tram 2 tra piazzale Flaminio e piazza Mancini, anche in questo caso è previsto un servizio sostitutivo con autobus. Sulla linea A della metropolitana chiusa la stazione Lepanto, per cui i treni vi transitano senza fermare. Stazione alternativa quella di Ottaviano San Pietro.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
5: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
6: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
0: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Da Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Shampoo Palmolive 2 in 1, super prezzo 79 centesimi. Mameson Stendino Torre 3 piani con ruote, 10,99 €. Mauris.
2: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino.
1: Mameson Stendino Torre 3 piani con ruote, 10,99 €.

0: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro. Todis.
5: Buongiorno convenienza.

0: Per arrivare a mixare il mattino presto su Globo Vintage, DJ Osso cominciò col mettere la sveglia alle 5:15. Oggi, a forza di esperimenti continui, è arrivato a metterla alle 6:28. Vale dire, al limite delle possibilità umane.
1: Sì.
0: Tutto è calcolato sul filo dei secondi. 4 secondi per riprendere conoscenza. 5 secondi per prendere le cuffie. 3 secondi per sbattere la testa contro il muro.
1: Scusi.
0: Più 6 secondi per chiedersi cosa mai lo spinse un giorno ad andare in onda tutte le mattine su Globo Vintage. 9 secondi per selezionare la musica. 3000 dati megabyte.
1: Non mi può dare una mano lei?
2: La sveglia per tutti è alle 6:30, 7:30 e 8:30.
3: Con i mixati di DJ Osso.
2: Un vero e proprio
3: cortocircuito.
1: Come umano lei?
2: Su Globo Vintage.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
2: Un disastro.
1: Ah, e le escursioni?
3: Abbiamo naufragato!
1: E tua moglie?
3: È scappata!
2: Con uno del posto!
1: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
2: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
4: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, ben trovati. Volumi di traffico non particolarmente elevati, quelli registrati al momento lungo le principali arterie laziali. Sul raccordo anulare, in carreggiata interna abbiamo code per traffico intenso tra le uscite Flaminia e Salaria, ancora dalla Nomentana allo svincolo La Rustica. In carreggiata esterna, code a tratti dall'uscita Ostia Cilia fino alla Tuscolana. Sulla Pontina, incolonnamenti a partire da Casa Lazzara fino alla zona di Aprilia in direzione di Latina. Sulla Nettunense, incolonnamenti a tratti tra Aprilia e Campo di Carne nelle due direzioni. Sulla via Appia, brevi code per lavori tra Latina Scalo e Borgo Faiti. Sulla stessa Appia, code per traffico intenso nelle due direzioni tra Formia e Scauri. Ricordiamo i lavori sulla statale 156 dei Monti Lepini, che resta chiusa per un breve tratto tra il bivio di Ceccano e Frosinone in direzione del capoluogo Ciociaro. Così sarà fino al 31 luglio. Deviazioni su strade secondarie. È frequente la formazione di code in caso di traffico intenso. Lavori notturni sulla 12 Roma Civitavecchia, dalle ore 22 chiusura dell'autostrada tra Civitavecchia Nord e Civitavecchia Porto in direzione di Tarquinia. La riapertura domani mattina alle 6. Sulla 1 Roma Napoli a partire dalle ore 22 chiuso invece il casello di Anagni Fiuggi per entrare in autostrada in direzione Roma, ingresso alternativo Colleferro. Il termine dei lavori alle ore 5 di domani. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
5: Pubblicato un nuovo bando per i contributi ad attività in ambito sportivo, ludico e motorio per il 2026-2027. Previsto uno stanziamento di 1 milione di euro per iniziative e progetti sportivi, con particolare attenzione a quelli dedicati a persone con disabilità. Possono partecipare soggetti pubblici e privati entro il 21 settembre. Il Museo della Rapacis ospita fino al 4 ottobre la mostra Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza, una selezione di oltre 200 fotografie del fotografo americano, maestro del XX secolo, che esplorano il concetto di bellezza come perfezione assoluta e rigore formale. Dopo 10 edizioni a Milano, i diversi TV Media Awards, gli Oscar dell'inclusione, arrivano a Roma per premiare la diversità in TV, radio, podcast, stampa e formazione. Promosso da Roma Capitale con il finanziamento del Ministero del Turismo, l'evento gratuito e aperto al pubblico si terrà il 12 settembre alla Nuvola. Info su comune.roma.it.
6: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
7: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
8: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
9: Magari!
8: Allora partiamo!
9: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
10: Fino al 30 luglio, un litro olio extravergine di oliva, Olitalia, fior d'olio, a 4,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
11: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
12: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
11: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
12: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
11: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
12: ValentinoAutomobili.it.
0: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: ti c'è, molto ti spiego come scarica l'app di Globo Vintage, eh? Dunque, prendi il telefono, vai sull'App Store, cerchi Globo Vintage e te la scarichi a gratis, capito? Una volta installata è semplice, entri, premi play e ti ascolti Globo Vintage, eh? Ah, funziona pure con Apple CarPlay e Android Auto. Ripeti un po'.
1: Rubo un telefono. Poi premo play e vado sull'Art Store. Lo scarico e poi quando sto in macchina domando d'un certo robot vintage.
0: Ecco, appena l'hai trovato, ti ci fai via pizza dal robot vintage. E mo pia via pannaffan che tanta strada sai.
2: Scarica anche tu l'app ufficiale dal Digital Store del tuo smartphone.
3: Questa è la storia.
2: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think Big. Become Big.
7: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
8: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
9: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!

0: Globo Vintage Meteo.
1: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Sulle regioni centrali, così come su tutta Italia, ci attende una settimana molto calda. Calda in progressivo aumento, con valori che su tutti i settori centrali andranno a raggiungere temperature massime anche oltre 40 gradi su pianure e fondovalle dell'entroterra. Anche l'afa si farà maggiormente sentire lungo le coste nei grandi centri urbani, rendendo ancora una volta il caldo a tratti insopportabile. Rimanete aggiornati su ogni singola località, scaricate l'app gratuita di 3B Meteo.
0: Globo Vintage.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
6: E te lo voglio di.
7: Cosa?
6: Te lo voglio di.
7: Che cosa?
6: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
9: Questa è la storia.

0: su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni 90. Il cinema raggiunge nuove vette tra innovazione tecnologica e immaginazione senza limiti. Questa è la storia di un film che ha fatto impennare il numero di iscrizioni alle facoltà di paleontologia.
2: I dinosauri forse hanno più tratti in comune con gli uccelli attuali di quanto non ne abbiano con i rettili.
1: È il 9 giugno 1993, quando Steven Spielberg presenta sul grande schermo Jurassic Park. Basato sul romanzo di Michael Crichton, il film segue un gruppo di ospiti, tra cui scienziati, invitati da John Hammond, creatore visionario di un parco in cui vivono dinosauri clonati.
3: Tyrannosaurus Rex.
4: Mia cara professoressa Sadler, benvenuti al Jurassic Park.
1: L'iniziale meraviglia lascia presto spazio al terrore, quando il sistema di sicurezza del parco viene sabotato, liberando i dinosauri dai loro recinti.
5: Ma che cavolo sta succedendo?
4: Che altro c'è?
5: Le recinzioni si stanno disattivando.
1: Grazie agli animatronics del premio Oscar Stan Winston e alla rivoluzionaria computer grafica della Industrial Light and Magic, Jurassic Park ha ridefinito l'intrattenimento cinematografico, mostrando al mondo dei dinosauri talmente realistici da sembrare veri.
3: Guarda!
4: È un dinosauro!
6: L'hai fatto, brutto figlio di puttana!
1: Il cast di Jurassic Park si formò dopo diverse valutazioni. Harrison Ford rifiutò il ruolo del dottor Alan Grant, poi affidato a Sam Neill, mentre Laura Dern accettò su consiglio di Nicolas Cage, superando nomi come Sandra Bullock e Julianne Moore. E pensate, la parte di Ian Malcolm, interpretata da Jeff Goldblum, stava andando a Jim Carrey.
4: Tutti i grandi parchi hanno avuto ritardi.
7: Però se il villaggio dei Caraibi va in tilt, i pirati mica si mangiano i turisti.
1: Tra effetti speciali rivoluzionari, trovate geniali, spunti comici e momenti di suspense magistralmente costruiti. Jurassic Park è uno dei film più visti e amati della storia del cinema. Ancora oggi, il ruggito del T-Rex e la colonna sonora di John Williams rimangono iconici, ricordandoci la fragilità dell'uomo di fronte alla natura.
0: Retrogrammi torna più tardi. Questo.

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Buonasera, bentrovati. Ci sono difficoltà nel quadrante sud della capitale. Ci riferiamo al raccordo anulare, dove il traffico risulta al momento congestionato con incolonnamenti in carreggiata esterna a partire dalla Pontina fino alla Galleria dell'Appia. Si tratta di un incendio registrato proprio in prossimità della galleria. Situazione analoga lungo la carreggiata interna, interessata da incolonnamenti per diversi chilometri a partire dalla Casilina. E ancora, per quanto riguarda il raccordo, ci sono code per traffico molto intenso in carreggiata interna tra le uscite Flaminia e Salaria, poi dalla Nomentana allo svincolo La Rustica. La polizia locale ci segnala nel frattempo un incidente alla Borghesiana sulla Casilina, dove ci sono code nelle due direzioni tra via del Ponte della Catena e via Licata. La stessa polizia locale ci segnala ancora un altro incidente alla Romanina in via Bernardino Alimena all'altezza di via Orazio Raimondo in direzione di viale Luigi Schiavonetti. Disagi lungo Corso Francia, abbiamo incolonnamenti per lavori in uscita dal centro poco prima di via di Vigna Stelluti. In tangenziale code per traffico intenso da Corso Francia alla Salaria e poi dalla stazione Tiburtina al Verano, il tutto verso San Giovanni. Maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito roma.luceverde.it.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Detersivo piatti Mauris, 1,5 litri, 99 centesimi. Ace candeggina, 1 litro, super prezzo, 1,39 euro. Mauris.
5: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato. Aperti anche il lunedì.
0: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda.

0: Retrogradio.
1: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
0: In ogni momento. Su Globo Vintel.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
4: Magari!
3: Allora partiamo!
4: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
5: Fino al 30 luglio, salsiccia macinata di suino nazionale e pacco famiglia a 3,99 € al chilo. Ipercarni.com.
6: Attenzione, promo vacanze attiva! Fino al 29 luglio su cashglobo.it attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26. Ma ricorda, vale solo fino al 29 luglio.
7: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
8: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
7: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.

0: fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive. Night
0: Drive. La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due.
1: Quando la città dorme.
0: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
1: Night Drive. Anche questa notte
0: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
5: Sì, facci sognare!
4: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
6: Ah, e questa è la vista dal finestrino
4: della macchina. Favolosa!
5: Sì, ma poi dove sei andato?
4: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
7: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
8: Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
0: Vintage Arena.

0: Colombo Vintage
1: Traffico.
2: Buonasera, ben trovati. Sta via via tornando alla normalità la situazione del traffico lungo le principali strade della capitale. Permane qualche problema sul raccordo anulare, dove abbiamo rallentamenti con code a tratti in carreggiata esterna a partire dall'uscita Ostia Acilia fino alla Tuscolana. In carreggiata interna code tra le uscite Flaminia e Salaria, e di nuovo nel quadrante sud tra le uscite Laurentina e Pontina. Sulla Pontina da registrare un incidente che sta provocando code da Spinaceto al raccordo in direzione dell'Euro, ma abbiamo code anche verso Latina a partire dal bivio con la Cristoforo Colombo. La polizia locale ci segnala un incidente all'intersezione tra via della Storta e via Traversella. Altro incidente nella periferia est in via Raffaele Costi tra via Cesare Tallone e via di Tor Cervara. In quest'ultima direzione raccomandiamo le dovute cautele. Disagio ancora lungo Corso Francia, ci sono incolonnamenti in uscita dal centro per lavori poco prima di via di Vigna Stelluti. In tangenziale code per traffico intenso da Tor di Quinta alla Salaria e poi tra la stazione Tiburtina e il Verano in direzione quindi di San Giovanni. Al Circo Massimo, nell'ambito della stagione estiva del Teatro dell'Opera, questa sera l'Aida modifica la viabilità nella zona con la chiusura di via dei Cerchi, di via dell'Ara Massima di Ercole e di via del Circo Massimo tra via della Greca e piazzale Ugo Lamalfa. Maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito roma.luceverde.it.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
5: Think Big. Become Big.
6: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
7: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
8: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
9: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
8: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
0: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: da Mauris, il numero uno del risparmio. Grandi offerte fino all'8 agosto. Ammorbidente Lenor concentrato, 55 lavaggi, 2,99 euro. Detersivo lavatrice Dash, 69 lavaggi, 8,99 euro. Mauris.
1: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
2: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
3: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro. Todis, buongiorno convenienza.

0: Vintage Meteo.
1: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Sulle regioni centrali, così come su tutta Italia, ci attende una settimana molto calda. Calda in progressivo aumento, con valori che su tutti i settori centrali andranno a raggiungere temperature massime anche oltre i 40 gradi su pianure e fondovalle dell'entroterra. Anche l'afa si farà maggiormente sentire lungo le coste nei grandi centri urbani, rendendo ancora una volta il caldo a tratti insopportabile. Rimanete aggiornati su ogni singola località, scaricate l'app gratuita di 3B Meteo.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Attenzione, promo vacanze attiva! Fino al 29 luglio su cashglobo.it attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26. Ma ricorda, vale solo fino al 29 luglio.
0: Vintage Arena.

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Buonasera, bentrovati. Sta via via tornando alla normalità la situazione del traffico lungo le principali strade della capitale. Permane qualche problema sul raccordo anulare, dove abbiamo rallentamenti con code a tratti in carreggiata esterna a partire dall'uscita Ostia Acilia fino alla Tuscolana. In carreggiata interna code tra le uscite Flaminia e Salaria, e di nuovo nel quadrante sud tra le uscite Laurentina e Pontina. Sulla Pontina da registrare un incidente che sta provocando code da Spinaceto al raccordo in direzione dell'Eur, ma abbiamo code anche verso Latina a partire dal bivio con la Cristoforo Colombo. La polizia locale ci segnala un incidente all'intersezione tra via della Storta e via Traversella. Altro incidente nella periferia est in via Raffaele Costi tra via Cesare Tallone e via di Tor Cervara. In quest'ultima direzione raccomandiamo le dovute cautele. Disagi ancora lungo Corso Francia, ci sono incolonnamenti in uscita dal centro per lavori poco prima di via di Vigna Stelluti. In tangenziale code per traffico intenso da Tor di Quinta alla Salaria e poi tra la stazione Tiburtina e il Verano in direzione quindi di San Giovanni. Al Circo Massimo, nell'ambito della stagione estiva del Teatro dell'Opera, questa sera l'Aida modifica la viabilità nella zona con la chiusura di via dei Cerchi, di via dell'Ara Massima di Ercole e di via del Circo Massimo tra via della Greca e piazzale Ugo Lamalfa. Maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito roma.luceverde.it.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Sono da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
5: E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: E te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
9: Lo voglio.
8: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
10: Lo prometto.
8: Vi dichiaro uniti per sempre.
11: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio, dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
12: Todis, buongiorno convenienza.
0: E ora il trionfo degli anni 70. Le

0: poco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Da Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Sgrassatore Chantecler Spray, super prezzo 2,29€. Bagnoschiuma Palmolive, maxi formato, varie profumazioni, 1,99€.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think Big. Become Big.
8: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
9: Un disastro!
8: Ah, e le escursioni?
9: Abbiamo naufragato!
8: E tua moglie?
9: È scappata! Con uno del posto!
8: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
9: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
8: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
10: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
8: Magari!
10: Allora partiamo!
8: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
11: Fino al 30 luglio, un litro olio extravergine di oliva, Oli Italia, fior d'olio, a 4,49€ al pezzo. Ipercarni.com.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo
1: dagli anni 70 agli anni 90.

0: tra poco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage. Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda.

0: pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
1: In ogni momento. Su Globo Vintage.
0: Vintage Fever Extra Large.
1: Ogni 20 minuti. Un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
0: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: Tra poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vip. Quando la tua auto fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
2: Dal valore speciale.
0: Night Drive. La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
2: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
2: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due, quando la città dorme.
2: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
0: Night Drive, anche questa notte.
2: Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio Di Big. Ciao Giorgio!
5: Ciao a tutti!
4: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
5: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
4: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
5: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
4: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
5: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
4: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
5: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
4: Visita subito il sito pensaingrande.it. Think big, become big.
6: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
7: Per questo c'è Vaiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
8: Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Dentifricio Colgate, super prezzo 79 centesimi. Ammorbidente Coccolino 3 litri, 2,69 euro.
0: E ora il trionfo degli anni 70, l'evoluzione degli anni

0: tra poco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90. Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage. Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda.

0: retrogradi.
1: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
0: In ogni momento. Su Globo Vinter.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
4: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
5: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globe, il tuo contante scontato.
6: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
6: Dagli anni 70 agli anni 90. Vintage Fever Extra Large on Globo Vintage.

0: potenza della musica 70, 80 e 90.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Su Globo Vintage. Globo Vintage Meteo.
3: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: Sulle regioni centrali, così come su tutta Italia, ci attende una settimana molto calda. Calda in progressivo aumento, con valori che su tutti i settori centrali andranno a raggiungere temperature massime anche oltre 40 gradi su pianure e fondovalle dell'entroterra. Anche l'afa si farà maggiormente sentire lungo le coste nei grandi centri urbani, rendendo ancora una volta il caldo a tratti insopportabile. Rimanete aggiornati su ogni singola località, scaricate l'app gratuita di 3B Meteo.
2: Globo Vintage.
5: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
6: E te lo voglio di.
7: Cosa?
6: E te lo voglio di.
7: Che cosa?
6: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo
0: dagli anni 70 agli anni 90.

0: qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
1: Lo voglio.
0: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
2: Lo prometto.
0: Vi dichiaro uniti per sempre.
3: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
4: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
5: Sì, facci sognare!
4: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
6: Ah, e questa è la vista dal finestrino
4: della macchina. Favolosa!
5: Sì, ma poi dove sei andato?
4: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
7: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
8: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato, aperti anche il lunedì.
9: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
10: Magari!
9: Allora partiamo!
10: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
11: Fino al 30 luglio, salsiccia macinata di suino nazionale e pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
12: E ora il trionfo degli anni 70, l'evoluzione degli anni 80
13: e la potenza degli anni 90.
12: La tua ricarica in 20 minuti.
13: Vintage Fever Extra Large su Globo Vintage.

0: poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90. Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think Big, become Big.
5: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: Tra poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
4: Attenzione, promo vacanze attiva. Fino al 29 luglio su cashglobo.it attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26. Ma ricorda, vale solo fino al 29 luglio.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: extra large.
1: Il viaggio con la musica che ha fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.
0: Torna domani su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
4: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
1: Da questo momento, la musica diventa la tua compagna di viaggio.
5: Le luci al neon si riflettono sulla tua auto.
1: Tieni la mano sul volante.
5: Affonda lo sguardo nella notte.
1: Questa è Night Drive su Globo Vintage.

0: Night Drive
1: torna tra poco
0: su Globo Vintage. Certe idee
1: di notte
0: e solo di notte diventano realtà.

0: te che tieni la mano su quel volante
1: e affondi lo sguardo nella notte.
0: Buon viaggio.
1: Questa è Night Drive
0: su Globo Vintage.

0: Quando viene la notte,
1: alla guida della tua auto,
0: i tuoi pensieri fanno meno rumore. E tu guidi sempre più lontano.
1: Sempre più lontano.
0: Night Drive su Globo Vintage.

0: Le luci al neon delle insegne
1: si riflettono sulla tua auto.
0: Mentre tu guidi nella notte, attraversa la città che dorme. Night Drive.
1: Night Drive.
0: Su Globo Vintage.

0: La tua auto fende l'oscurità della notte e alla sua guida ci sei tu, protagonista della città che dorme.
1: Night Drive.
0: Night Drive su Globo Vintage.

0: spazio della notte non è per tutti.
1: Le strade libere.
0: Il buio che rimbomba negli angoli delle strade addormentate. E al volante ci sei soltanto tu, con i tuoi pensieri. Night Drive.
1: Night Drive.
0: Su Globo Vintage.